0: italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti.
1: L'italià Toto Cotugno ens canta el tema, com no, l'italiano.